0: RI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.